0: ci proprio nelle liriche. E c'è un dolore in tutta cosa. Chiamo d'un catello, chi va a santi. Ci ha quasi ricattati, ma chi bello è il mio amore.
1: A 90-es évek magyar slágerei.
2: Itt az SMR-ben.